Yo, le spesele la soai, ia o le spesele ta fapto atu mo oile e faila u asfangau, ah, ai bo oile le faila asfangau se asongi ba yaso, ia, kam fai, fia fia, fa, fa manuia le atua I yaso wa, ku inga mai. E te ola ai, ma mawai e si tausanga fau e te ola ai, e wha, ia e ola wha, lewa lewa ina o waso e te ola ai, le lalangi nei, ma au, au nei lo watua, e wha pena I o matua, ia le teimi, ia, usil wha ponga.